0: Sceriffo, questa sera ora mi risallaccio.
1: Come?
0: L'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme.
1: Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate.
0: Vendette di donne innamorate. Ad ogni modo, Ranz, tengo l'invito.
2: Perfino Pappagallo si apre di
3: vita. Scusa, accendi, guerre, terremoti.
2: E poi senti, ma che cosa per il mio paese,
3: che farà la

0: e nonna se n'è andata. Whisky!
1: C'è fuori uno straniero?
2: Chi?
1: Non l'ho mai visto.